0: La una e due minuti. Qua per la radio comunitaria navegante 87.9. De questo sabato, ancora 22 di agosto. Bella giornata, come tutti i sabbi, della una fino alle due e mezza, programma mantenendo le tradizioni italiane. Che buon ritrovarsi qua, incontrarsi tutti insieme di questo sabato, poter fare il programma insieme, mantenendo le tradizioni italiane. E come era desde sabato che si trovava più, vuol dargli un saluto, un benvindo al Eroni Fort, né? Parabéns, Eroni, ti ringrazio per la compagnia e poi metter sonate dopo.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ragazzi dei Monti, Padre Nostro oggi, la mescola della polenta, i cristiani in colonia.

0: rádio que toca as músicas dos seus melhores momentos. Rádio Navegantes, uma rádio simples, uma rádio feita para você.
1: Uma hora e 14 minutos.
2: Una e 14 minuti. Quanto la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9, 22 de agosto de 2026. Programa mantenendo le tradizioni italiane. Tutti sabe della una fin le due mesi. Grande piacere questa gente ligada qua al nostro programma. Ganete la onda da radio, ganete la internet, ganete il face di tutti i cantoni, né? E vedo qua gente che prepareva per stasera, né? Che cosa bella, né? Stasera che è la formatura delle coroine. Che bella cosa, né? Non ste perdere stasera. Narincesa, veder quante picciule postate per poter ver un'altra presenza in chiesa, né? Che bel veder quando c'è un gruppo di picciule o picciuli che si posta a posto per poter giocare della parte della religione, né? Bel vedere, bel postare, vedere gente giovane a prepararsi per vivere il momento della nostra religione, né? Ora non ste perdere stasera, perché è momenti bei di vedere quando te vedi persone giovani di donarsi per aiutare la comunità. E quei bei esseri di poter vedere, poter accompagnare, e che sempre sia così. Che tanta, tanta gente, che buono anche aver gente per tutto, né? Perché è momenti storici, è momenti sagrati, in chiesa vedere che loro lì. Allora teneva a mente, stasera alla messa, accompagnare i primi momenti della turma di picciole coroine. Andiamo avanti con tre sonate, Veroni. Andiamo a vedere che sonate che trovali ormai.
3: Gaita de Botoni, Luchelino sul Paion e il Ciuchera della Moto.
2: Andiamo speciale qua a Lucy e Leocadia. Che buon essere in compagnia.

0: La 1:32 minuti. Qua per la Radio Comunitaria Navigante 87.9 di questo sabato 22 di agosto del 2026. Un piacere per tutti voi in compagnia, tutti quelli che devono ascoltare questo nostro radio. Che buon così che si può fare un programma speciale per tutti voi. E approfittando l'opportunità, chi che non sa o che non conosce, pizza de porco, né? Di man la turma de qua va via alla Coanol, Novo Sarandì. Che bellezza, andiamo a vedere cosa che è pizza de porco. Vuoi caro vedere, invece di mettere pan e mette la costella de porco che fa il pieno in cima, né? Vuoi solo vedere che pizza che viene fuori. E con certezza per mangiare una pizza di quelle solo con vin proprio, né? Perché non dà per bere su altre cose, gelate, infin vin un pochettino fresco e dopo sì, va bene, né? Tanta gordura fa bene il vin. Quel che caro andare preparare e vendere che ga deve essere buono. Curiosità per quei che non sa, quei che ha mai visto, ma è buono scoprire e vedere che mangiar che resta, né? Che buon per tutti voi, allora andiamo avanti con altre tre sonate.
1: Bella ragazza, a sguria do bailon e la taglianetta.

0: giornate. Dopo contiamo ancora Frottole. Parabéns per tutti gli altri.
1: Due corpi a una canzone per nostri nonni e sarà perché ti amo.

0: Cosa sarà la Stamerica, né? Che viro mai la 1:57 minuti. Qua per la Radio Comunitaria Navegante 87.9, 22 di agosto del 2026. Un grande piacere, quante persone, siamo qua. Yolanda Zeni là di Curitiba, Cleide Tasca Zeni là, Zo della Graciema, Glauciano Zeni della Stuna, dopo abbiamo qua Lucimar, abbiamo qua Nelson Mesomo là di Davi Canabarro. Che bellezza cosita! È là della radio FM, né? 107.3 di Davi Canabarro. Che bellezza, né? Che buon così, tutti gli altri in compagnia e con tanta felicità noi conseguimo fare il programma che è un lusso, né? Quei che è Drio, vuol dire che qua non è chi ascolta radio sotto le vigne, né? Ancora bel che Drio taglia le vigne. E ma dopo scalda, le tacca a buttare, tocca a dargli Drio, né? Non mais che la zo della Graciema, né? O di Santa Teresa che sia. Ma che buon per tutti i valdi in compagnia, andiamo avanti con altre par de sonate.
1: Ti ricordi Adelina, non piangere e poareti macciucchettoni.

0: Le 2:10 qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria navegante 87.9. Che bellezza così questo sabato 22 di agosto, né? 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane, che buon verbaltri in compagnia, né? Siamo qua un altro amico nostro. Parabéns per la compagnia, Laurindo da Rosa, là do Erechim. Oh, te Madonna Dio, l'antica Boa Vista, né, Laurindo? Che bom cosita sto Erechim. Parabéns per tutti gli altri che sei in nostra compagnia. E qua ho visto una risposta di quei che Adrio Tosar Levinha, né, che tu visto? Tocca dar guidrio a destra perché si comincia a scaldare, bel guidrio che le butta e preghiamo perché non dè tanti freddi dopo in cima ai butti, né? Perché l'ora e l'ora abbiamo pregiudizio anche per de là. Ma parabéns Neide e Ivan, e che buon vedere tutti impegnati preparare per un'altra buona raccolta di uva, né? Parabéns per tutti i valti, andiamo avanti con altre tre sonate.
1: Rumo all'America, go spaccare tutti i ossi e per la colonia vai.

0: 2:27.
1: Le 2:27 qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. Questo sabato, mantenendo le tradizioni italiane, e ormai che ha finito la nostra ora, tocca inserare, ringraziare a tutti. Siamo qua anche ascolto a Luciana là de Curitiba, che bellezza, ringrazio per la tua partecipazione. Un strucon e un buon fin di settimana a tutti quei che state in compagnia. Aspettiamo trovarsi sabato che viene, la stessa ora, dalla 1:00 fino alle 2:30. Arrivederci a tutti, addio, addio, addio anche alle Leroni, ringrazio per la compagnia e fin sabato che viene con le ultime sonate.
2: Arrivederci Ivo, arrivederci tutti gli ascoltatori. Festa italiana e paura di avion.